State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

principe del Moro arrossano il cimiero d'identico color. Ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie

castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così.

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Guarda un po'.
1: Mamma mia, c'è.
0: Mamma mia.

sono profeta.

0: sembrarono dovute. Chi prima ha fatto la parte buona fa. Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guanti d'oro.
2: Guarda qua, guarda qua. Compagni, ma mi è fiori e poco.
3: Ecco, poi,
2: ma c'è già arrivato. E che sangue, ma è pure la sigaretta, c'è già arrivato di nuovo. E giù, la sigaretta, ma quando è che veniamo? Profumi

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: toccasse a me, o esperienze capaci, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti, lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, ma magari.
1: Magari toccasse a me

cameriere, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza rossire.

0: mi ami.
1: Magari.
0: Mi ami.
1: Magari.

guidare l'aereo presidenziale, sì, un autobus di linea, potrei anche portare, lo prendi papà? Sì, e poi la freccia rossa, si può anche tentare, la prendi papà?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Mugliolaro paghe, mugliela fai a spignete, portami al mare, tu te pare, tanto spacco uguale.
7: Oh, ma no, vai che insomma anche se.
8: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
7: Ah sì, e oggi che malattia ci avresti?
8: C'ho la febbre del sabato sera.
7: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Tu ricordi, signor?

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho due pratiche da sbrigare.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: Sai cosa sento qui, qui dentro al mio cuore?

0: Anche se sbagliamo, ma l'amore trionfa sempre così.
1: Stiamo sbagliando, ok, ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppi.

know you're treating me cruel. You heard me?

Vision of the Groove.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

0: Avverti.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Con noi. Stay with us. Stay with us. With us.
2: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Che fride che sento stasera? Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno ti potesse far ritornare. Se ci stessi non dico che mi venisse una speranza, che mi venisse là non mi poteva portare, perché mi manca assai. E solamente in una canzone ti posso dire tutto quello che provo a rinte. Se mi stai sentendo ritorno.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi cerniamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo.

Perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP, e invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un bacio.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo, non ho ragione.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore quando ci scoprono.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Mr.

Vediamo un attimino se funziona. 1, 2, 3, prova, prova, prova. Provolone, mortadella. Abbiamo anche il prosciutto cotto, prosciutto crudo.

grazie ragazzi. Sente bene? Vi sentite? Ho cominciato prima, vabbè dai, 5-6 minuti, dai. Ciao, grazie!

Abbiamo in piatto il nostro mitico Black, vai Black! Che basta mo, basta, basta, basta, basta, basta, vai! Abbiamo cominciato con La Isla Bonita, Madonna o Maronna.

È arrivata la Sciacchi. Buonasera Sciacchi. Abbiamo appena cominciato con la Isla Bonita. Madonna, siamo passati a Shakira con Waka Waka. Grazie Sciacchi.

0: un passito pa tra...
1: Da Shakira a Ricky Martin.
0: Un passito pa l'ante.
1: Un, dos, tres, Maria.
0: Un passito pa tra...
1: Uppa! È arrivato Diablo, buonasera Cyberman, ciao Cyber Portugal.

come si dice, nice, la Juve gioca contro il, mica si dice Nice, boh, come si dice in francese? Grazie Marika. Per un bel po' di tempo non ci sarà la Jesse in vacanza in Sicilia, non so dov'è, e mancherà pure, non so dove è andata a finire pure la Giovanna Ballo in vacanza. Tutti in vacanza!

Ma Giovanna, ah sì, lei abita a Roma, però è sarda. Torna in Sardegna, sì. A Porto Cervo. Uepa! E i soldi che me li passa, Angelo? Per caso tu c'hai, che ne so, 50-60 mila euro, Angelo, da prestarmi? E me ne vado in vacanza pure io. Ma in vacanza dove? Io so già in Puglia, gente viene in Puglia, tu sei in Sicilia, gente si riversa Puglia-Sicilia. Siamo già tutto l'anno in vacanza, Angelo.

Un, dos, tre. Abbiamo ore 19 Frenzy. Abbiamo, vediamo un po', ore 20 Sciacchi. 21 c'è la Patti stasera. 22 c'è Charlie, si fa un bel paio d'ore. Ula ula Charlie.

E così è venuto a mancare anche Franco Baresi, ragazzi, ah, quanto mi dispiace. Ah, peccato, non ce la fa, grazia. Vabbè, c'è domani, dai. Buonasera, Andica. Buonasera, Davicione, ciao, Andica.

Sì, è morto oggi Franco Baresi, peccato Cyberman. Ah, questo è proprio adatto a noi, Angelo. Oh, no, tengo di nero. Era molto malato, non era manco tanto tanto vecchio. Aveva 66, mi pare. 66, era giovane, dai. Sì, come... Sì, infatti, Cyber. È stato un grande del calcio.

no tengo una lira e neuro nemmeno. Dai, troviamo una bella canzone di Biagio Antonacci, dai.

scelto una canzone, una delle tante di Antonacci, magari è bella, sa perché dico così? Comunque sono tutte belle! Grande Biagio! Abbiamo anche la chiesa di San Biagio qui da me.

sì, magari Biagio è un santo della Lombardia, è vero, Biagio. Però abbiamo la chiesa qui, non è grande, una chiesetta, San Biagio. Non mi ricordo nemmeno in quale zona si trova, però c'è.

protettore della gola, no, della gola. Ascoltiamo questa di Biagio Antonacci, vediamo un po'. Beata te, boh.

0: Sicuramente stai bene. Sono contento, stai bene.
1: Passate in vantaggio la Juve, bravo Cyber.
0: Non mi meraviglio, no, non mi meraviglio. Non è la prima volta che quando finisci.
1: Allora, San Biagio di Sebaste è universalmente venerato come il santo protettore della gola e dei disturbi a essa correlati.
0: Hai trovato lavoro. Non mi meraviglio, no, non mi meraviglio. Non è la prima volta che quando finisci di star male tu sparisci.

0: abbiamo Snooki Cake in attesa. Eh sì, bella tradizione, Sciocchi.
1: Che ci sei solo se ha un motivo esserci.
0: Vediamo se piace a Sciocchi questa bella canzone che le voglio dedicare.
2: Non ti sento da un po'. Sicuramente stai bene. Sono contento, stai qui.
0: Vediamo se le piace. You are beautiful. Lui si chiama, chi la canta? James Blunt per Sciocchi.

0: abbiamo un birillo verde lì in attesa Sweetie Cake che noi salutiamo. Intanto vi saluta pure la
1: DJ Grazia. State che
0: cadi su questo. Si dà la buonasera alla gente.
1: Buonasera a tutti da DJ Grazia.
0: Ah, visto? Oh, ce l'abbiamo qui. Albano e Romina Power. No, solo Albano sta scritto. No, mi sa c'è pure Romina, dai. Storia di due innamorati che voglio dedicare a Angelo e Maria, però la storia loro noi non la conosciamo.

0: Allora, diciamo, allora Angelo ti chiede scusa, grazie se non ti ha risposto, grazie all'ordine dal nonno di non rispondere a nessuno, non per te, non per gli altri, però è piccolina e non conosce bene le persone, quindi ti ringrazio. Quanti anni hai?
1: Ne ho 10 a settembre, devo fare.
0: Quindi ha 10 anni a settembre, è giusto che non risponde perché deve stare attenta ai tranelli, alla gentaglia, ok? Non è il caso tuo, naturalmente, Angelo, però risponde solo a me e a Shaki. Avendo solo 9 anni.

tutti che internet è un mondo molto sporco. Mi saluti Ludovico Ariosto. Arrosto, Ludovico gli piace l'arrosto.

0: Questa mi piace tantissimo, eh. Dici Tancello Vuia, e lui è Alan Sorrenti. Fai una panoramica, saluta tutti un po', vediamo chi abbiamo in chat.
1: Cominciamo da Azzurra. Ciao Azzurra, Angelo Baffo, Marica, Fenice, The Crew, Alice, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Melody, Shaki e Felix.
0: E la io no?
1: È Micione.
0: È Micione. L'ascolteremo, vogliamo, lo vogliamo, DJ il Ludovico, DJ Ludovico, mai sentito uno che si chiama DJ Ludovico? Saremmo gli unici.

Vai in grazia. Saluto anche a Giada. Ciao Giada, sta qui, è più piccolina. 7, giusto, ho detto bene? Sì. Deve fare 8, però 7. Più fresca e viola. Viaggiamo sempre. Ti sei fatta una bella magnata, Angelo, lo sappiamo.

0: dici t'ancello voi. Il prossimo brano arriverà, è quello fermo, no? Perché non sta girando. Quindi quale sarà?
1: Lady Gaga, Lyricist di Poker Face.
0: Lyrics significa col testo, capito? Però non lo devi dire, col testo, così il titolo. Però la canzone giusta è Poker Face di Lady Gaga. La conosci? Ah, conosce. Allora conoscerà pure questo brano. Eccole, quello che fa. Mamma, mamma.

0: quanto è bella, dici Sancello Vui, Alan Sorrente, Sorrento, che significa diteglielo voi, è arrivata là, che è arrivata, vedi una nuova qui, tanto mo mixiamo dai. Mamma mamma. Quindi va a salutare chi è entrato?
1: Ciao Cata e ciao Frenci, da DJ Grazia.
0: E da DJ Micione. La conosci questa Lady Gaga?
1: Sì.
0: Poker Face. Mamma mamma. Sera Frenci. Hola, buo. Ecco, parliamo ungherese, come? Sia, vedi? Ciao Cata! Grazie per la buona diretta, ragazzi!

0: Grazie Frenzy, ringrazia Frenzy, ci dà la buona diretta.
1: Grazie Frenzy.
0: Sa dove abita?
1: No.
0: Ah, allora, tu vai sempre dritto, no? Poi c'è la rotonda, giri la rotonda e giri sempre la rotonda. E perché poi la rotonda, tu giri sempre e non è che trovi il muro. E giri, e giri, e giri. Quando poi tre quarti d'ora ti fermi, ti fermi, c'è un muro lì. Numero 5. Numero 5 abita lei. No! Lei abita a San Benedetto del Tronto, praticamente prima di Rimini, sa quella zona, Emilia Romagna. Ah, deve andare pure da quelle parti? Ah! Prepara un bel po' di soldi, Frenzy, tra poco è da quelle parti la grazia.

0: Arriva una cantante, una grande artista internazionale che è venuta a mancare un anno fa, più o meno, una delle più grandi cantanti di tutti i tempi mondiali. Sicuramente tu la conosci, o almeno conoscerai la canzone. Angelo deve andare a cenare, ok? Buona cena, Angelo!
1: Buona cena, Angelo!

0: Vediamo se la conosci. E come si chiama? Lei è? Allora, la canzone?
1: È Simply the Best of All di Tina Turner.
0: Ah, la conosci? Ma sì, però la canzone sì, ascoltiamola, dai.

quante volte, vabbè, tu te lo ricordi, Gio Claudio, quante volte metteva queste cose, ma te lo ricordi veramente? Ah, lui faceva il DJ, avevi 2 anni, poco più, ma sì, 2 anni e 6 mesi. Metteva sempre queste canzoni, faceva ballare tutti.

0: Era sempre una bella signora giovanile, nonostante aveva 80 anni. 80! Ah, vabbè, che so, dai. Se pensi un po' che la nonna tua, la nonna Maria, che sarebbe la mamma mia, la conosci bene. Quanti anni ha lei?
1: 91.
0: 91. Ah,

0: Sai che non mezzo pazzerello, metteremo una canzone di Natale, direi ma dai, che c'entra Natale, che abbiamo 50 gradi, no, almeno mi sento più fresco, capito?
1: Perché l'aria non è più fresca, è tutta bella calda.
0: Ah, ci sentiamo più freschi, mettiamo una canzone natalizia, ok.

0: Ah, finalmente mi sento bello fresco fresco. E tu?
1: Un poco.
0: Un po'. La canzone si chiama White Christmas, Bianco Natale. E loro sono i?
1: Bionge.
0: No, Bonnie M.
1: Bonnie M.
0: I Bonnie M, quelli che cantano mamma mamma ma becca. Non la conosci, vabbè. Auguri ragazzi, auguri, mamma mia che freddo!

buon Natale, Cata! Auguri e buon Natale, felice anno nuovo a tutti voi! Fra quattro mesi. Anzi, pure cinque.

0: Oggi la sciacchi alle ore 20. Alle ore 20 non è un orario, devi cenare?
1: Ah. No, però posso aggiungermi
0: l'ora. Si aggiunge? Luna, eccola qua, salutala.
1: L'ho fatta aggiungere io.
0: Ah, salutala.
1: Ciao Luana.
0: Ciao Luna. Siccome che se mettiamo una canzone natalizia ci sentiamo più freschi, Luna.

Vediamo un po' cosa piace a Luna. Quale cantante? Tanto loro sono gli Art Company con Suzanna.

ma che ne so, Ramazzotti, Antonacci, Antonello Venditti, Lucio Battisti, cosa? Vasco Rossi, Zucchero, Giovanotti. Ha detto tutta. Lei mi ha detto sì, io ti ho detto no, perché? Uè, buon amore. Why now? Why me? Why?

Allora dedichiamo una bella canzone di Franco Battiato. Anche lui è venuto a mancare. Vediamo un po'. Britti, Battisti, Nino, Antonacci. Tra tutti, numero uno è Battisti per me. Poi arriva Celentano e Ramazzotti, Antonacci pure. Comunque tutti forti, dai. Britti sinceramente non mi dice neanche. Vanoni, Gino Paoli, sì.

mettiamo un brano di Battiato a Luna, eh? Bene, Chucky!

0: abbiamo cambiato, quindi ascolteremo Vecchioni con
1: il bandolero stanco.
0: Sì, si era stancato il bandolero, era senza cavallo. Sai perché era senza cavallo il bandolero, il bandito?
1: Perché?
0: Se l'era mangiato il cavallo.
1: Buono.

0: Dove il silenzio, dove il silenzio, dove il silenzio, dove?
1: Sta dicendo, ma come mai? Ma perché ho trovato un nonno così scemo? Per Shaki, vediamo un po', si chiama...
2: A Man Without Love, di Engelbert Humperdinck.
1: Vabbè, dai, il nome è difficilissimo.

0: Veramente nessuno riesce a dirlo bene, eh. Vabbè, che pure io mi... Ma io dico tanti nomi facili che ci sono, che ne so, Mimmo, Ciccio, Cosimo, Tonino. No! Engelbert Humperdinck, ma scusa, dai! Si complicano la vita.
1: Un buon traduttore riesce a...
0: Ma si complicano la vita da soli questi qua.

0: sistemiamo i giri. Questa la vogliamo dedicare a tutta la chat. Frenzy, Cyberman, Kata, Becchino, pure Axel, entrato adesso, eh? Axel, saluta.
1: Ciao Axel.
0: Da?
1: DJ Grazia.
0: Ah, welcome.
1: Anche per l'177 questa canzone.
0: Non ti piace?
1: Anche per l177 questa canzone. Ah.
0: Voglio vederti danzare. Mi sa che a un certo punto finisce, dura pochissimo, oh.

0: Ah, sta canzone è spezzata, sta per finire, capisco perché. La dobbiamo riscaricare poi, vabbè dai. Anche la prossima allora per tutti, perché questa mo finisce, è tagliata.
1: E gira tutti intorno alla stanza.
0: Visto? È già finito.

0: vita? Ma che sfortuna! Allora, per tutti?
1: 7:40 di Lucio Battisti.
0: Per tutti?
1: Tutti.
0: Pure Ciro Beccamorto? Madonna mia, pure Becchino.

0: solo suggestione. Ho paura, o chissà.
1: Allora, leggi sotto, vediamo un po'. Chi farà diretta dopo?
2: Dopo farà French.
1: E poi?
2: Poi dopo Chucky. Dopo Patti e infine Charlie.
1: Fino a tardi, Charlie. Dall'Argentina. È argentino, eh.

0: ultimo brano in arrivo, eh. Sai perché? Perché mancano 4 minuti e mezzo. Come no?
1: Fiore che adesso ti voglio comprare. Con l'aereo in un'ora son lì.
0: Tra l'altro meglio consegnare la live un minuto prima, eh.
1: Certo così.
0: Mentre si organizza il DJ successivo.

0: Vuoi augurare buon lavoro a chi?
1: A Luana.
0: Ah, buon Luana. Lavoro, sempre lavora, ma almeno non ci guadagna tanti soldi.
1: Sì.
0: Ma penso di sì, dai.
1: Sì.
0: Ultimo brano, I Get Around. Loro sono i Beach Boys. Farsi la doccia, sapete che al nord fanno la doccia col cappotto per non bagnarsi?
1: Davvero?
0: Beh, lo sapevi? Allora perché loro dicono uè terrum, terrum, dicono no terrum, voi non vi dovete spogliare? Ehi, sporcaccioni, quando fate la doccia non vi spogliate, terrum? Perché loro fanno la doccia col cappotto e col cappello, sai il sombrero, quello là dei messicani, grandi, se no si bagnano. Ah, è strano, no?
1: Qual è il senso di fare la doccia allora?
0: Ma che ne so, me lo chiedi a me. gradi da Cata. Uè, abbiamo finito la live perché dobbiamo salutare tutti, cominciare da giù, vai.
1: Ciao Axel, Azzurra, Luana, io, Marica, Fenice, The Crew, Alize, Paola, Ciro Beccamotto, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Frenchy, Cata, Melody, il nonno, Shaki e Felix.
0: La canzone sta per finire, chiudiamo. Grazie a tutti. Da parte di Micio e
1: DJ, grazie. Buona diretta, Frenchy.
0: Buona diretta, grazie a tutti. Vai, Frenchy.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica. Le emozioni. I sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, in console DJ Franci. Ringrazio Grazia e Micione per il passaggio di console, bellissima diretta come sempre. E Grazia, se vieni a San Benedetto, fammelo sapere dal nonno, così ci incontriamo. Un saluto a tutta questa bellissima chattina, partendo da Shaki, Micione, Kata, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, La Paola, Felix, Alizé, The Cross, Fenice, Marica, DJ Gaia, DJ Grazia, Azzurra e Axel. E vi auguro un buon ascolto.

E dopo il grande incubo di Max Pezzali per Grazia e Micione, andiamo avanti con Colpa di un gelato, Italo Duo.

e diamo il benvenuto a Maurizio il primo papero. In console trovi DJ Franci. E si va avanti con una richiesta della nostra Cata. Tutta per te, Cata.

Shaki, mi sa che questo papero la vuole pagare. Tra 20 minuti tocca a te, ti scateni e gliela fai pagare. Da bianco lo fai diventare nero.

0: pienso con tu engaño para si no vuelve la más. Me pintaba la mano, la cara un azul.
1: Y me improviso el viento, rápido me llevo. Grazie a tutti di essere stati qui con me in questi 60 minuti. Vi lascio con la nostra DJ Shaki e ci sentiamo presto. Buona diretta!

Conquistiamo il paradiso questa sera. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole e Luna. Un ringraziamento a Franci per la sua bella diretta e per il passaggio di console. Brava. E bravi anche Micione e Maria Grazia. Ciao Grazia. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno. E tu non scrivere perché mi viene da ridere. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. No, perché il pennuto scrive e mi viene da ridere. Saluto Axel, Azzurra, Rottweiler, Andica, dottor Vigestep, Step, Maurizio, il primo papero, detto il pelato, detto il pennuto, Marica, fatti zero, Fenis, un saluto a Tecrov, a Claudio e a Felix. E lo dico ancora, Marilu, hai tutta la mia comprensione e solidarietà. Salutiamo a Cyberman, i nostri bottini Pirlotto, Melody, Samuel e Whisky. Un saluto a Paola, Ciro il Becchino, Jesse. Buone vacanze, buon viaggio a Jesse. DJ Franci, Cata, Andrea e Rita. Un saluto a lei, alla mia amicona Patti e a Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà la Patti. Poi, come si chiama? Mario, aiuto! Chi c'è alle 22? Aspetta un attimo che leggo, Charlie. La memoria. Comunque dai, vi ringrazio per la buona diretta, vi auguro un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento con le papere di Shaki.

arrivata anche la Rosa. Ciao Rosa. Ho avuto una richiesta super. Arriva Jessie, arriva. La devo scegliere però, eh.

Allora, Jessy mi ha scritto in privato, prima di partire volevo ascoltare ancora una volta Micione, dopo per un mese non la sentirà più. Io ho scelto Ghost Riders, cantata da Micione.

0: of the hungry swine.
1: Dai, però c'è da dire che la canta bene.

0: spazio richiesta.
1: La dolce vita.
2: Ciao, ciao Italia. È un brano che mi richiede Cata. Buon ascolto. E poi c'è il brano di Jessie che ho fatto io, Jessie.

0: voglio fare una domanda al signor Pennuto. Quando si decide a farmi una diretta, che sarà 6 mesi che non ne fai una, vergogna!
1: E quando guardi la sera dall'alto, capisci che il mondo è...
0: Salutiamo a Giuseppe.

0: Questa.
1: Sembra una richiesta di Jessie.
2: Il sole muore.
1: Ha fatto scegliere a me e io ho scelto questa. Amico Renato Zero, grazie Jessie. La vuole dedicare a tutti, eh?

0: No, caro Papero, non ero io, era un'altra DJ.
1: Teniamoci forte, lasciamo il mondo ai vizi suoi.
0: Io ho imparato subito a usare il Sam e adesso non lo uso manco più.

0: prossimo brano sarà per Micione. Ci sei, Micio? Vediamo un po' se c'è.
1: Dietro il portafoglio il cuore ancora c'è. Amico, cerca me.
0: Amico, cerca me.

Caro Miccione, io ho scelto un brano per te, Randy Crawford, Why. Con tanto tanto affetto te la dedico.

Ore 21. La nostra dolcissima Patty. Ore 22. Il nostro super. Perché è proprio bravo? Charlie.

0: Fabrizio De André, Se fosse fuoco. Fuoco, eh?
1: Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
0: Buonasera, Amalia.

fosse imperator, sa che farei? A tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, se fosse cieco come sono e fui.

0: Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderelle in profondo.
1: Ve l'ho detto, dura poco più di un minuto. E lui è Charles Aznavour, La Bohème, un brano che dedico tutto a voi.

Beh, tutti i brani un po' datati, di qualche anno fa, però indimenticabili, ma hanno un certo valore, dai.

Buon viaggio, Jessie, a te e a tuo marito. Andate piano con la macchina, mi raccomando. E ci risentiremo fra un mese. Però facci sentire nel gruppo, però, eh. Ciao, ciao, ciao.

Allora, Rita, te l'ho detto già una volta, Jessie abita a pochi chilometri da casa mia. Prima di Milano.

0: senza più.
1: Buonasera Gigio.
0: Io sognavo ancora di.
1: Abbiamo anche Topo Gigio.
0: E mi ha
1: svegliato. Ma cosa mi dici muoi? Come dice Topo Gigio? Così?

0: E Ciro era sposato con Romina Power. E che fine ha fatto Romina Power, Ciro? Vediamo un po' chi si ricorda. Ringo, Adriano Celentano.
1: Steso nel deserto che respirava come un morto, scattò brillando la mia lama e la pallottola levai e la sporcò.
0: Per tutti i birilli blu.
1: Ringo.
0: Ringo.
2: Ringo. Ringo.
1: Per tanto tempo l'ho curato finché un giorno mosse un dito e lo infilò nella pistolaccia e a 100 metri ti coglieva persino un acino di uvaccia. Così capii che era guarito quel dito.
2: Ringo, Ringo.
1: Un giorno poi ci dividemmo diverse strade, ci scegliemmo, io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla e lui bandito.
0: Se non sbaglio c'era anche una pubblicità, vero? Magari mi sbaglio.
2: Ringo, Ringo.
1: Io fui sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente il suo destino riattraversava il mio cammino, finché una sera di Blue Moon lo vidi entrare nel saloon, quel Ringo.
2: Ringo, Ringo.
1: Veloce strassi la mia Colt, lo avevo fatto tante volte, ma lui la colse proprio in pieno, rimase vuota la mia mano. Di fronte a me era spianata la sputacchiera indemoniata, la sputa fuoco indemoniata.
2: Ringo,
1: e quella fu, la gente dice, la sola volta che sorrise. Rimise a posto la pistola e mormorò qualche parola. Restiamo amici, per favore. Del buono aveva nel suo cuore quel Ringo.

0: capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo appena fuori, fino a quando colpito a morte stramazzò. Nessuno lacrime versò per Ringo.
1: Ringo!
0: Nel West la gente...
2: Una voce sta cantando, ma son...
3: Per i birilli oro.
2: I gabbiani stanno...
3: Uno in più, Lucio Battisti.
2: Per poter...
3: E poi c'è un brano per me da micione.

0: Spazio richiesta.
1: La nostra canzone, Gianni Nazzaro. Vicione la dedica proprio a me, grazie Mario.
2: È lei che dà di più. Mua. Non

0: spazio richiesta.
1: Ando sta, ando sta Andrea. Andrea, questo brano te lo vuole dedicare Rita. Pigliatene un caffè, passa direttamente al caffè.

Allora Rita, con la speranza che tiri la catena, una catena, o Marco Dazzi. Magari manco mi sente. Ce l'ascoltiamo noi.

Allora, in teoria domani è il primo di agosto. Questo amore è una... Caro Micione, la prenderemo la pensione? Io mi sa di no, che arriverà lunedì.

0: Beh, questo è un bellissimo brano che a me piace tantissimo. Loro sono i Modà e Tazenda. Cuore e vento.
1: Bellezza.
0: Buona cena.

0: A Napoli, Micione, a Napoli.
1: Viva la Sardegna!
2: Viva Checco, viva i moderni!
1: Viva in azienda!
0: Con le note di Espana Cane, io saluto.

0: un saluto a tutti i nostri utenti Grillini Blu, a tutti i nostri moderatori e tutti i nostri DJ, a tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno soprattutto. Noi domani non ci sentiremo, spero che non ci sia qualche sostituzione, vabbè, in teoria dovrebbero esserci tutti domani. Ci sentiremo domenica, penso alle ore 21. Un grazie di cuore a tutti e auguro buona diretta. Patti, ciao Patti, da Lecco a Pavia, Patti, la console è tutta tua. Rimaniamo in Lombardia, vedi un po'. Ciao Patti e ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: alza il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole Luna, Patti DJ. DJ.
1: Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti voi amici di Radio Sole Luna. Ed eccomi qua, un'oretta di musica insieme a voi, insieme alla vostra amica Patti, che vi terrà compagnia fino alle ore 22. Innanzitutto faccio i complimenti ai DJ che mi hanno preceduto, alla nostra carissima Shaki, a Micione e a Frenchy. E poi vi ricordo che al termine della mia diretta potrete ascoltare il bravissimo Charlie. Allora, dopo di me, ma intanto vediamo un po' di trascorrere questa oretta in allegria e ascoltando buona musica possibilmente. Passiamo ora a salutare tutti voi che siete in chattina, a partire dai nostri titolari di questa bellissima radio, Shaki e Micione. Un saluto a Dina, a Dionisio, un saluto a Rita, ad Andrea, che anche questa sera lo facciamo cenare dopo le 10, vero Andrea? E poi salutiamo Cata, salutiamo Maglia, Franci, i nostri bottini, che Woman, e poi salutiamo Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, The Crow, Fenice, Marica, Dottor, Gigio, Azzurra, Bubble Darling. Un saluto anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Allora, dai, partiamo subito con la musica. Inutile dire che fa un caldo bestiale, ma vabbè, ma noi non ci pensiamo e facciamo finta di niente e andiamo avanti, vero? Allora, prima canzone che va in dedica alla DJ uscente, quindi alla mia carissima amica Shaki. Per te, Shaki, questa sera ho scelto una canzone che a me piace molto, vediamo se piace anche te. Allora, per la nostra Shaki ho scelto gli ABBA con I Have a Dream.

Grazie a tutti per avermi augurato la buona diretta, a tutti voi un buon ascolto e un buon divertimento sempre qua sulla vostra radio, Radio Sole Lunare.

Allora, carissimo Step, questo che hai scritto veramente non l'avevo mai sentita, fortissima questa frase. Allora, siccome lui mangia presto, ha detto che lui, cos'è che ha scritto? Qui mangiate tutti tardi, sono l'unico che frega i frati. Parte, parte.

ragazzi, vi faccio ridere. Non riuscivo a capire come mai in Cettina continuavano a partire i missili. Pensavo, mannaggia, adesso ci stanno bombardando anche la Cettina. E invece no. Ho scoperto che la nostra amica Maglia, nel suo nome, nel suo nick, ha un missile. E io involontariamente continuavo a toccarlo. Amalia, ben l'hai fatta questa sera.

Allora, la prima parte della mia diretta avrei scelto un po' di canzoni straniere. Dopodiché partiamo con la musica italiana. Quindi, rimanendo nelle canzoni straniere, Robbie Williams con Angel.

Gli Scorpions con Wind of Change. Questa canzone la voglio dedicare a tutti voi che siete in procinto di partire per il grande esodo, per le ben meritate vacanze, le ferie estive. E vabbè, lo faccio anche gli auguri di buone ferie anche mio figlio, ragazzi. Sì, anche lui questa sera parte per un viaggio abbastanza lungo. Sì, se ne va in Canada, ragazzino. Peccato che un mese di ferie io non ce le ho, se no vi dico la verità, lo avrei seguito. Devo fare la mamma rompiballe con lui. Vabbè, niente, mi raccomando, prudenza se viaggiate in macchina e divertitevi e tornate belli carichi. Buone vacanze a tutti, ragazzi.

0: start from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: Passiamo ora un po', come vi avevo anticipato, a musica italiana. Prima canzone di questo step, I Pooh, Notte a

Allora, al termine di questa canzone avrei deciso di farvi una bella serenata. Sì, una bella serenata a tutti voi. Però mi raccomando, non buttatemi secchiate d'acqua. Anzi, facciamo così. Invece di cantarvela io la serenata, ve la faccio cantare da Toto Cotugno. Meglio, vero? Sì, meglio. Evito il bagno.

Ciao Landi, benvenuto su Radio Sole Luna. In console ci sono io, Patti, a farvi compagnia fino alle ore 22, quindi buon ascolto.

beh sì, è stato molto meglio che l'abbia cantato Toto Cotugno, eh. Vi siete persi comunque uno spettacolo. Allora, adesso voglio farvi ascoltare un live che ho ascoltato qualche giorno fa sul PC e a me è piaciuto tantissimo. Achille Lauro e Antonello Venditti con Che tesoro che sei. E questa la dedico a tutti voi che siete in ascolto.

due grandi voci, due grandi interpreti della musica italiana, Mina e Celentano con Brivido Felino. Sì, i brividi veramente, ragazzi, ci vengono solo di caldo. Il felino non so chi ce l'ha.

0: Allora ragazzi, facciamo che passiamo a Tananai con Abissale. Non mi piaceva molto quel brivido, sinceramente.
1: Sorriso, dovrebbero studiarlo bene.
0: Quindi passiamo a Tananai con Abissale.

canzone proprio tipica estiva di questa nostra estate 2026, Francesco Gabbani con Summer Funk.

Allora, vediamo dove vado, a nord, a sud, ad ovest, ad est, ma non lo so, veramente ho perso un po' la bussola. Però, vabbè, la ritrovano i nostri 883 con nord, sud, ovest, est.

Ed eccoci arrivata io al termine della mia diretta. Sono le 21, quindi cambio di speaker. Arriva il nostro micione a farvi compagnia fino alle ore 23. Allora, grazie a tutti di essere stati in mia compagnia, di aver ascoltato la musica che ho scelto per voi, sperando che sia stato di vostro gradimento. E comincio con il salutare tutti voi che siete in chattina, a partire da Shaki Micione, il titolare di questa bellissima radio. E poi salutiamo Dina, i nostri bottini, Elka, Perlita, DJ Bello, Rita, Andrea, Amalia, Francis. E poi salutiamo Ciro Vecchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, Giucro, Fenice, Landi, Marica, Carlotta, Rodeller, Azzurra, Bubble Darling e tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa. A tutti voi una buona continuazione di serata e un a risentirci a presto. Come di consueto vi lascio con il mio kiss, un bacione a tutti e un ciao ciao ragazzi. Micione, sei pronto? Certo che sì, quindi al mio 3 la diretta è tutta tua. 1, 2, 3, buona diretta Micione, ciao ragazzi, ciao a tutti.

0: 1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Un'oretta o poco più in compagnia di Micione, ragazzi, però se arriva Charlie, cedo volentieri. Magari ha capito male, perché lui in partenza sapeva ore 23, vediamo un po'.
1: Mesclando!
2: Directo al corazón.
0: Grazie, grazie, grazie a tutti. Vive il verano, viva l'estate. Poi c'è pure il cimitero del verano a Roma, gestito il nostro Ciro il becca morto mitico. Ecco qua, ecco, è tornato lui, è tornato. Fai il bravo, Black.

Bene, allora salutiamo Bubble, Darling, poi Azzurra, Rottweiler, c'è Carlotta, Marica, Landi. Vediamo un po', c'è Fenice, Crow, Claudio, Alize, Felix, Whisky, Pirlotto, Samuel, Frenzi, Amalia, Andrea, Rita, Perlita, Patti, Bello, Elka, Melody, Dina, Sciacchi, Paola e Becca Morto. È arrivato, appena mi dà l'ok, Charlie, cedo la...

0: nostro DJ Charlie è già pronto. Dopo questa maratona, ragazzi, è stata una maratona la mia live. Arriva il Charlie col suo retro disco 80. Charlie Vexlando è vivo. Grazie ragazzi, alla prossima, ci vediamo domani, eh. Sono molto stanco, ho fatto 18 ore di live. Grazie ancora, 3, 2, 1, buona live, go Charlie!
1: A partir de este momento... El DJ Charlie comienza a prepararse. Toma posición. Conecta sus auriculares y sus sentidos inclinados hacia la música. Ha llegado el momento de presentar Retro Cumbia, volumen 5.

Y así escuchábamos el mega de las mini faldas.

0: Si tú estuvieras,
1: si tierra fueras tú, serías sembrador.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.